0: C'è fa di tè, disse all'algri.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce.
0: La furmiute, disse all'algri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce.
0: Avonde grande, disse all'algri.

Tu mi guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo, e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così, sì, ma la vita è subito, e poi mi parli così, però la vita è subito.